0: Bonne nuit. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: Villa Muse e prima ancora invece Rain per Terrence and Arbitro, un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival!

0: chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona estate. Arriva subito la Company Hit, subito dopo anche Domenicando. Noi ci risentiamo, come sempre, il prossimo weekend.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sì.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: su Radio Company.
1: Amiche e amici della grande musica di Radio Company, ben trovati, benvenuti qui come ogni domenica ad un nuovo appuntamento con la nostra classifica ufficiale, la Company Hit, che vi racconta le prime 30 posizioni in assoluto, le canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni, di una classifica che ne menziona 50 e che trovate in versione integrale al nostro sito www.radiocompany.com. Salve a tutti e bentrovati da Stefano Ferrari. Saluto invece DJ M, che si occuperà come al solito della regia. Classifica che arriva il 16 di agosto, quindi insomma giro di boa di questa estate 2026 ufficialmente fatto, e adesso viaggiamo a vele spiegate verso l'autunno, ma manca ancora veramente tanto. Parlando invece della nostra classifica, oggi avremo una nuova numero 1 tra virgolette, cioè un pezzo che torna in realtà alla numero 1, e due nuove entrate, una dentro la top 30 e una fuori. Cominciamo proprio da quella fuori, numero 45, la prima nuova entrata di oggi è il nuovo

0: Material Lover per Siena Spyro, che occupa esattamente la stessa posizione di domenica scorsa, quindi la numero 30. Ci dobbiamo fermare, ripartiremo tra poco ascoltando direttamente la seconda, l'ultima, la più alta nuova entrata di oggi.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

Buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company in Company, la nostra classifica ufficiale che è ripartita come promesso con la posizione numero 28 occupata dalla seconda all'ultima, la più alta nuova entrata di oggi. Vi ricordo però la 29 in discesa di 1, ultimo con Romantica. Entra invece alla 28 Olivia Dean, nuovo singolo, è il terzo che ospitiamo di Olivia nella nostra classifica, si intitola Baby Steps. Alla 27 sentiamo Achille Lauro.

Giovinacci rimane stabile alla posizione 26 questa settimana con la sua Maledetto Me. Perde invece 6 posizioni e scende alla 25 Irama.

0: Cabana di Rama, la posizione 25 della nostra chart. Ci dobbiamo fermare, ora time out per noi.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

domenica, ben trovati, buon 16 di agosto 2026, questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, siamo ripartiti con la posizione 24 della nostra chart, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana, oggi perde due posizioni, ne guadagna una invece e va alla 23, Zomber.

Dimanche midi per Giselle, posizione 22 per lei nella nostra classifica ufficiale, la Company che arriva ogni domenica tra le 8 e le 10 con le prime 30 posizioni in assoluto, le canzoni più passate da Company nell'arco di giorni, che sono ovviamente 7 che vanno da una classifica all'altra. Alla 21 arriva

stabile anche Magnetic di The Bosa, questa settimana la posizione numero 21, altro pezzo stabile alla 20 e torniamo in Italia, c'è lei, Madame, la sentiamo con Mama non Mama.

Ferrari, scusa lo siento, pinguini tattici nucleari, posizione numero 2 per loro, che in realtà riguadagnano un posto, ma loro alla numero 1 ci sono già stati, tra l'altro in due occasioni differenti. La stessa cosa la fanno coloro che

0: Riguadagna dunque un posticino, quel tanto che bastava per tornare in vetta, quindi un totale alla fine di, per il momento, di 2 settimane in vetta alla nostra classifica. Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale, che sono la nuova, tra virgolette, diciamo un usato sicuro per la nuova numero uno della nostra classifica, che finisce qui e che torna domenica prossima. Quindi mi raccomando, siateci sempre tra le 8 e le 10 con le prime 30 posizioni della nostra classifica, che ne menziona 50 e che trovate nella sua versione totale al nostro sito www.radiocompany.com. Vi lascio con Domenicando, ovviamente ringrazio voi per essere stati qui, buona domenica, mi raccomando non muovetevi, state qui su Company. Grazie anche a DJM per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. L'attentato a Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, è il camerunese Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine d'arresto a suo carico. Scossa di terremoto stamattina in Toscana, magnitudo 3.7, rilevato in provincia di Massa Carrara e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Ieri un terremoto di magnitudo 3.9 nel Catanese, probabilmente collegato all'attività eruttiva dell'Etna. A Genova un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie prima di provare a togliersi la vita, è ricoverato in gravi condizioni. Già tempo di rientri per molti italiani, l'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale stamattina, stasera e domattina. Sul fronte del caldo da domani è previsto un rilevante calo delle temperature. Calcio, ultime amichevole, una settimana dal via alla Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 Borussia Dortmund, Roma, Bologna KO 1-0 col Brighton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: domenica mattina di Radio Company.
1: E ci siamo pronti per iniziare ufficialmente con una nuova puntata di Domenicando. Io sono Michela J, buongiorno. Saluto anche Stefano Ferrari che come ogni domenica mi precede, ma la domandona di questa mattina è: com'è andata ieri? Ci avete fatto tardi? Bagnato, avete mangiato? Sì, direi proprio di sì. E oggi come va? Cioè, mattinata scialla, tranquilla, ci si sveglia un pochino alla volta, oppure siete partiti top, quindi svegliati prestissimo comunque anche questa mattina? Va bene, comunque ad ogni modo noi siamo presenti con voi, sì che siete in vacanza.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: LB1 nella mattinata di Domenicando. Ancora una buona giornata, una buona domenica da Michela G. In questo 16 agosto di cosa andremo a parlare? Allora, vi do un piccolo indizio. Secondo me è qualcosa che vi piace. Un po' generico così, Così a naso ho dato il secondo indizio. Posso dare un terzo indizio? Ma sì, dai, lo spoiler, parleremo di quelli che sono gli odori più amati. Attenzione, quindi a tra poco.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: The Summer is Magic.
1: Radio Company, la vostra mattinata. Ancora una buona giornata da me, Michela J, fino alle 13 in vostra compagnia, anche in questo weekend speciale di Ferragosto. Un buon 16 agosto a tutti voi, amici e amiche di Radio Company. Allora, prima ti avevo dato un pochino di spoilerata, ok? Parlavamo di quelli che sono gli odori che più ci piacciono. Voi avete in mente più o meno, avete una vostra classifica personale? Soprattutto adesso, magari siete in spiaggia.

classifica di quelli che sono i profumi più amati al mondo, gli odori più amati al mondo. E allora, partiamo subito dalla prima posizione? No, no, partiamo dalla terza posizione, va bene? Perché secondo me in molti a quest'ora lo stanno preparando. Di cosa si tratta? Beh, del caffè appena fatto. Infatti, tra le preferenze, tra quelli che sono gli odori che più ci piacciono, l'80,1%

0: motore da casa. Insomma, per quanto dura ovviamente, comunque insomma è sempre buonissimo. Alla seconda posizione c'è invece l'odore di vaniglia, scelto dall'81,2%, e insomma chi detiene il trono di quello che è l'odore più amato al mondo? Rullo di tamburi fatto da me, così sono avanti, come sono avanti. Allora c'è la lavanda con l'85,6% di preferenze. Ora che ho spoilerato i primi tre, ho fatto un po' una classifica strana, tra poco vi parlerò anche di quelli che sono, sempre in classifica, gli odori più amati al mondo.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Radio Company, Domenicando, qui ovviamente con me Michela J in questa nostra mattinata, la mattinata firmata Radio Company, che vi vede protagonisti come sempre. E nella fattispecie, proprio adesso, stiamo parlando di quelli che sono gli odori più amati al mondo. Allora, abbiamo già visto le prime tre posizioni. Ricapitolo per chi fosse subentrata proprio adesso, ok? Magari si è svegliato un pochino più tardi, ha acceso la radio adesso. Allora, vi dico subito: prima posizione la lavanda, in seconda posizione la vaniglia e poi il caffè appena fatto, che infatti stavo pensando, molti di voi magari mentre ci stanno ascoltando lo stanno preparando in nostra compagnia, così virtualmente stiamo prendendo un caffè assieme. Quello che faremo ovviamente tra poco, ok, lo faccio qui, voi lo fate lì, e poi parleremo di tutti gli altri odori più amati al mondo, ok? Quindi restate con noi, magari c'è anche il vostro prefe.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: The Summer is Magic.
1: Una buona domenica mattina da Michela J. Allora, siamo tornati perché? Perché stiamo parlando di quelli che sono gli odori più amati al mondo, ok? Allora, dove eravamo rimasti? Beh, in molti stanno chiedendo: scusa Jay, ma la pioggia dove la metti? Quell'odore di pioggia che cambia proprio la situa e poi va a risvegliare anche tutta una serie a catena di altri profumi, perché quando piove poi comunque gli odori delle piante, altri odori, no, riemergono. Mamma mia, che proprio, vabbè, mi sono spiegata, però mi avete così ma mi avete capita sicuramente. Allora, l'odore della pioggia, infatti, col 77,8% delle preferenze tra gli odori più amati al mondo. E poi in classifica chi c'è? Allora, a seguire l'aria di mare, in quanti sono al mare in questo momento o in questa settimana, o magari c'è chi già da più settimane, un mese, beati voi e beate voi nel caso. Va bene, non voglio fare la polemica, comunque l'aria di mare è tra le preferite per quanto riguarda le, come si può dire, i profumi, ecco, gli odori più amati. A seguire l'erba tagliata, il bucato pulito e ancora il cioccolato. Attenzione, beh, buono il cioccolato, mamma, non solo l'odore, anche il sapore è buono. A seguire gli agrumi e poi la foresta di pini. Poi c'è una classifica proprio completa, se siete ancora più curiosi potete andare a ricercarla. Comunque questi sono tra gli odori più amati, insomma, amati al mondo. Poi non so se magari voi ne volete aggiungere anche qualcuno in più che magari non è stato neanche nominato in questa classifica, e poi vediamo.

0: The summer is magic.
1: Abbiamo ritrovato anche Clara e San Giovanni con le ragazze nella mattinata di Radio Company con me, Michele J. State ascoltando Domenicando. In questo 16 agosto noi facciamo un piccolo break e ritorniamo veramente tra pochissimo.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Fred De Palma, Anita e Meschilla, La testa gira. Abbiamo riascoltato per il passato anche New Order con Blue Monday. Questa è Radio Company, io sono la Jay, questa è Domenicando e siamo pronti per entrare in una nuova ora assieme.
1: Radio Company Time.

0: Katy Perry nella nostra mattinata, quella di Domenicando, quella di Radio Company con me Michela J. Tra poco parleremo di musica, attenzione, quindi tra le tante cose che state facendo ovviamente questa mattina, che ovviamente potete raccontare, ma sicuramente una la state facendo per l'appunto, cioè ascoltare noi e ascoltare anche della musica meravigliosa. E allora, perché parliamo di questo? Ve lo svegliamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: The summer is magic.
1: Radio Company, state ascoltando Domenicando, ancora una buona domenica mattina da Mimi Cara G in questo 16 agosto. Allora, tra le tante cose che infatti state facendo in questo momento è ascoltare della buona musica, ok? Io sapevo in generale di quelle che sono le proprietà della musica, i benefici, ma non sapevo che riguardassero anche altre determinate cose. Cioè, nello specifico, ascoltare musica, secondo uno studio, aiuterebbe nella buona riuscita di una performance sportiva. Cioè, c'è una ricerca, proprio uno studio britannico che viene citato del 2005, che ha dimostrato che l'ascolto di musica può migliorare le prestazioni sportive, pensate, del 20%. Quindi se prossimamente mi vedrete con le cuffiette mentre cammino, perché io ho la camminata veloce, no? È una fissa di quest'anno, e quindi beh, magari può aumentare il chilometraggio che raggiungo. Vabbè, provo e poi vi faccio sapere. Tra le altre cose che fa bene, a cui fa bene la musica, però è relativa alle piante. Io sapevo che parlare, cioè c'è questa cosa, no, che gira, questa cosa, si dice che parlare alle piante fa bene, ma non sapevo anche che farle ascoltare la musica facesse bene. Voi le piante, ascoltando Radio Company, come sono le vostre piante? No, per sbelle rigogliose, no, perché qua da noi ci sono le piante meravigliose all'interno della radio, e adesso capisco perché stanno così bene, perché ascoltano musica costantemente praticamente. Quindi ecco perché si spiega, adesso posso uscire nei corridoi e praticamente dire questa cosa, anzi adesso lo faccio così. Esco, comunico questa cosa e poi vediamo, per l'appunto. E poi ci sono anche altre cose che la musica, insomma, favorirebbe. Quindi attenzione, restate con noi, perché tra poco, sempre secondo questi studi, ve le spoiler.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Radio Company, la vostra mattinata, ancora una buona giornata da Michela G. Allora, prima parlavo delle piante che qui all'interno della nostra radio sono meravigliose, rigogliose. Cioè, non hanno manco una foglia brutta, no, sono meravigliose perché? Perché, insomma, ascoltano la musica, insomma, questo è un po' il loro segreto di bellezza, secondo questo studio, l'ho associato a questo. E allora, se prossimamente, lo dico ai miei colleghi, vedete aumentare le piante qui dentro, è perché a casa mia non ce la stanno facendo e quindi cerco di recuperarle e le porto qui, va bene? Ok, va bene, farò così, trasferimento qui a Radio Company delle mie piante. Detto questo, tra poco torniamo a parlare di musica e i benefici della musica.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Kamrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Una mattinata da Michela J, rieccoci nella nostra mattinata firmata ovviamente Domenicando qui su Radio Company. Parliamo di musica, sì, abbiamo già visto quelli che sono i benefici che dà la musica, alcuni già li conosciamo, altri invece li stiamo conoscendo man mano, insomma, che sto addentrandomi dentro delle nuove ricerche. Abbiamo visto dunque che va ad aumentare quelle che sono, a migliorare le prestazioni sportive del 20%, questo lo dico se magari qualcuno sapesse qualcosa prima, e va anche a diciamo incoraggiare quella che è la crescita delle piante, e già avevo fatto qua un discorsone prima, e va anche ad influenzare, attenzione, questo non lo sapevo, la musica di sottofondo che è messa in un determinato negozio, ok, va ad incoraggiare quelli che sono i tipi di acquisti. Ad esempio, il fatto di ascoltare una musica francese, riporta questo studio, in un negozio di vini, tende a spingere all'acquisto di bottiglie francesi, eh? Se invece si fa ascoltare musica diciamo tedesca, questo farà spingere l'acquisto verso quelli che sono i vini tedeschi, hai capito? E via via, altri prodotti per l'appunto. Poi, restando sempre diciamo in tema di buoni vini, ok, anche qui il tipo di musica che viene fatto suonare in sottofondo, viene messo in sottofondo, andrebbe per l'appunto a fare che cosa? Dare una percezione di quello che stiamo bevendo, ma in che modo va a, diciamo, dare una determinata percezione? Ve ne parlo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: The summer is magic.
1: Una buona domenica mattina da Michela J. Allora, siamo tornati perché? Perché stiamo parlando di quelli che sono gli odori più amati al mondo. Ok, allora, dove eravamo rimasti? Beh, in molti stanno chiedendo: scusa Jay, ma la pioggia dove la metti? Quell'odore di pioggia che cambia proprio la situa e poi va a risvegliare anche tutta una serie a catena di altri profumi, perché quando piove poi comunque gli odori delle piante, altri odori, no, riemergono. Mamma mia, che c'è proprio, vabbè, mi sono spiegata, però mi avete così ma mi avete capita sicuramente. Allora, l'odore della pioggia, infatti, col 77,8% delle preferenze tra gli odori più amati al mondo. E poi in classifica chi c'è? Allora, a seguire l'aria di mare, in quanti sono al mare in questo momento o in questa settimana, o magari c'è chi già da più settimane, un mese, beati voi e beate voi nel caso. Va bene, non lo fa la polemica, comunque l'aria di mare è tra le preferite per quanto riguarda le, come si può dire, i profumi, ecco, gli odori più amati, a seguire l'erba tagliata, il bucato pulito e ancora il cioccolato. Attenzione, beh, buono il cioccolato, mamma, non solo l'odore, anche il sapore è buono. A seguire gli agrumi e poi la foresta di pini. Poi c'è una classifica proprio completa, se siete ancora più curiosi potete andare a ricercarla. Comunque questi sono tra gli odori più amati, insomma, amati al mondo. Poi non so se magari voi ne volete aggiungere anche qualcuno in più che magari non è stato neanche nominato in questa classifica, e poi vediamo.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: La mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto. Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Company, la domenica d'estate. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Company, il mixatone della Company, la domenica d'estate.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Radio Company.
4: Company Maximum questa domenica 16 agosto, è vero, è il weekend di Ferragosto, quindi si può dire ancora buon Ferragosto a tutti quanti, ben arrivati, buon pomeriggio. E in questa domenica su Radio Company con Loredana Forleo, tanta musica, tanti successi ed è il Company Maximum per questi 60 minuti. Io direi di cominciare subito, anche perché poi avremo insomma modo in questo nostro appuntamento di un'ora di parlare proprio di vacanze, di rientro e di spiagge affollate, meno affollate, spiagge preferite soprattutto dai turisti, ma di questo ne parleremo più tardi. Adesso cominciamo subito con Fred De Palma, c'è anche Anitta e Miss Killa insieme per La Testa Gira.

0: The summer is magic.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

In chiusura della prima tranche del nostro Company Maximum di questa domenica c'erano Peggy Gou, la DJ produttrice Peggy Gou, insieme alla pop star nigeriana Ayra Starr, hanno unito le loro forze, i loro talenti e ne è uscita questa bellissima Woman. Adesso noi ci fermiamo, ragazzi, un po' di pubblicità, poi torneremo con un'altra tranche e poi continueremo a parlare, ragazzi, di questa estate 2026.

qua rientrati, mi scuso con Stefano Bosca, non ho salutato il nostro regista di questo Company Maximum, targato domenica 16 agosto. Allora, si diceva, ragazzi, che avremmo parlato di rientro, di sindrome da rientro, soprattutto perché c'è già chi comincia a pensare alla nuova stagione, no? All'autunno. Ci sono quelli che sono appena entrati nella fase ferie, vacanze, c'è chi ci andrà un po' più avanti, ma gran parte, insomma, è già di rientro e appunto comincia questo conto alla rovescia fino ad arrivare diciamo alla normalità e via, no? Il solito tran tran di tutti i giorni, e questo è appunto la sindrome da rientro. C'è questa poca voglia di riprendere, c'è un po' di stanchezza, difficoltà di concentrazione, e poi insomma quella strana, diciamo, nostalgia delle vacanze, delle ferie, di quando la valigia insomma non è ancora stata disfatta. Soprattutto io ho un'amica che disfa le valigie veramente molto tardi, quando torna a casa, rientra dalle ferie, anche 10 giorni dopo. E gli esperti consigliano di evitare il passaggio, no? Dalle vacanze, rientro vacanze, subito lavoro, proprio per dare insomma alla testa e al corpo, il fisico, il tempo di riconnettersi, e quindi diciamo concedersi qualche giorno di assestamento, di adattamento. E ricordate, non abbiate paura del calendario, perché il weekend è vicino, o quasi, insomma, cioè manca qualche giorno, ma ci siamo. Noi invece riprendiamo con il nostro Company Maximum, e lo facciamo subito con Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

0: Questa sindrome da rientro terribile, ragazzi, terribile forte, ma proprio assai, fa male. Ma come dicevamo prima, insomma, gli esperti proprio ci suggeriscono, quelli che ne sanno più di noi, di fare le cose con calma, quindi prendersi qualche giorno da rientro delle vacanze prima di tornare all'attività quotidiana, insomma al lavoro. Allora, abbiamo appena terminato di ascoltare Boro, Martin White e Ita Cabrò insieme per El Tacatà. Adesso facciamo una pausa, poi arriverà anche il Company Disc e poi quando rientreremo parleremo anche di spiagge italiane, quelle diciamo preferite dai turisti. A tra poco.
1: Company Maximum Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

domenica, buon pomeriggio. Questa domenica 16 agosto su Radio Company, il Company Maximum con Loredana Forleo, c'è Stefano Bosca alla regia. E allora, quali sono le spiagge preferite dai turisti? Le spiagge italiane preferite dai turisti. A dirlo intanto è una classifica di questa piattaforma che si occupa di case vacanze, che si chiama Olidoo, e si è basata su punteggi e sul numero delle recensioni che sono state pubblicate su Google Maps. Al primo posto c'è la spiaggia dei conigli a Lampedusa, che mi dicono è stupenda, meravigliosa, magari un giorno potrò raggiungerla anch'io, con una valutazione media di 4,9 su 5 e quasi 3.000 recensioni. Pensate un po'. La vera protagonista però di questo sondaggio è la Sardegna, che piazza ben 22 spiagge nelle prime 30 posizioni e domina praticamente quasi tutta la parte alta della graduatoria. Un risultato questo che conferma ovviamente il fascino dell'isola, tra mare meraviglioso, cristallino, paesaggi spettacolari, insomma praticamente trovare la spiaggia, quella bella, quella meravigliosa, diciamo quella dei sogni, è facile. Io credo che sia più difficile invece trovare parcheggio vicino alla spiaggia, decisamente molto più difficile. Detto ciò, ragazzi, noi continuiamo con la nostra musica, lo facciamo con Sombre e in apertura di Tranche ovviamente con My Body Isn't Ready.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Company Maximum, Radio Company Maximum.
2: E questi erano Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per Canto d'Amore, la bellissima Canto d'Amore, direi tormentone di questa estate 2026. Adesso noi ci fermiamo, poi torneremo per i miei saluti finali e lo faremo con un successo del passato e un

0: Francesco Gabbani tra i protagonisti di questa estate qui su Radio Company. Era Summer Funk, la canzone che abbiamo appena sentito, il successo del presente e prima un ritorno nel tempo con un grandissimo successo, poi ballatissimo al tempo, che era Music Sounds Better With You di Stardust. Grazie a Stefano Bosca che si è occupato della regia. È arrivato il momento di chiudere questo appuntamento di oggi, 16 agosto, con Company Maximum. Grazie a voi naturalmente per essere stati con me. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento e per domani sera vi aspetto a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Ora c'è Company Cafè Summer Vibes.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: partner Latte Busche, trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
2: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.